Ma perché? Perché mi tratti così? Non fare il crudele. Tu sei tutto per me. E lo sai.

e la notte è ancora così dolce. Voglio sognare, sognare al lato tuo, sognare al tuo fianco. Non ti scordare di ricordare. Ti amo. Amami con le mani e senza paura. Amami. Senza paura.